0: Records from 1988, Capella, Helium Halib, and Jude and D requesting that one. Oh, blabby. Paul 3 tuning for us. All be good in a minute.
1: Tanya Crempasca.
2: I don't know, and nobody else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.